0: migliorare se sarà possibile. Non credo che cambierà molto sul, stai parlando di sistema tattico? Sì, non credo.
1: 10 tane oyuncuyu İtalya'da bıraktınız. Belçika maçından yarınki maça bir şey değiştirmeyi taktiksel olarak düşünüyor musunuz? Bu 10 oyuncuyu bırakmak baştan verdiğimiz bir karardı. Herkesi götürmenin bir faydası yok. Taktik olarak da yarın çok fazla bir değişiklik olacağını düşünmüyorum.
2: Malaguti Sport Mediaset.
3: Sono di qua. Buonasera mister. Volevo chiederle, alla luce anche dei fischi dell'Olimpico, di quello che si dice tra la gente, nei bar, sui social, gli editoriali che si sono scritti, lei avverte rispetto anche alla sua prima esperienza un clima più ostile attorno alla nazionale? Cioè, un mondiale si poteva perdonare, due, forse anche al terzo, la gente non vuole perdonare più nulla? Grazie.
0: Vabbè, questo è, quando uno fa il tifoso di professione, credo che ci possa anche stare. Se uno perde non è contento, quindi mi sembra che sia una cosa abbastanza normale questa, quindi dipenderà poi da noi in queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto in queste situazioni cambiano i risultati.
1: Geçen maçtaki ıslıklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı.

0: Bu saldırgan havayı 3 Dünya Kupası'na katılmamıza da bağlıyor musunuz? Taraftarlar mutsuz da olabilir, tepkilerini anlıyorum. Ama bunları değiştirmeyi hedefliyoruz.
1: Turkish Media in second row.
2: Teşekkürler. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Murat Türker, Bein Sports. İlk kez 2015'te Inter ve Fiorentina maçında karşı karşıya geldiler. Fiorentina, Montella'nın çalıştırdığı Fiorentina, Muhammed Salah'ın şu anda Trabzonspor formasını giydiği Muhammed Salah'ın golüyle 1-0 kazanmıştı. Türkiye'de de çalıştı. Türkiye'de de bir teknik direktörlük tecrübesi var. Aradan geçen zamanda Türk milli takımının şu anki halini nasıl değerlendirecek? Rakibi olan milli takıma nasıl bir önlem almayı düşünüyor?
0: Avete prima giocato nel 2015 Roma contro Fiorentina. Con il gol di Salah ha vinto 1-0. Adesso anche come vede la nazionale Turchia, che tipo di azioni lo farà domani?
3: Che tipo?
0: Che tipo di gioco lo farete domani?
4: Sulla Turchia penso che Montella abbia fatto un ottimo lavoro, perché la Turchia non meritava poi di uscire dal mondiale al gruppo, sta continuando a farlo. La Turchia è una nazionale piena di giocatori di grande talento, è un'ottima squadra, quindi domani sarà sicuramente una bella partita. Quello che faremo noi domani lo decideremo domani, non è che ci possiamo dire adesso, quindi domani vediamo.
0: Türkiye gerçekten iyi bir takım. Dünya Kupası'ndan da erken elenmeyi hak etmiyordu. Çok iyi oyuncuları var. Montella da iyi bir, kaliteli bir takım haline getirdi. Daha da iyileştirdi. Nasıl bir oyun oynayacağımızı yarın göreceğiz.
1: Federico Lo Giudice, a Sicilia.
5: Mister, buonasera. Sandro Tonali ha parlato di scintilla ed è una cosa che mi riporta indietro nel tempo, alla sua prima esperienza sulla panchina azzurra. Anche in quel caso lei cominciò male dal punto di vista dei risultati, poi, come disse lei, scattò questa scintilla. Allora le chiedo, cosa serve a questa sua nuova nazionale per far scattare quella scintilla, per fare un cambio di passo?
4: Beh, tanto sono situazioni totalmente diverse, quindi abbiamo solo bisogno di tempo per lavorare e mettere insieme una squadra che sia competitiva. È l'unica cosa che, di cui abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno di altro. Prego.
0: Nasıl bir değişiklik yapacağınızı, nasıl bir hava getirip nasıl bir değişiklik yapacağınızı anlatabilir misiniz? Bizim gerçekten zamana ihtiyacımız var. Sadece bunu zaman olarak değerlendirebiliriz. Bir tek ihtiyacımız olan şey zaman.
6: Tuğba Hacı Bayramoğlu, MK Haber TV. Bir dönemin başarılı İtalya'sı Avrupa ve Dünya Şampiyonalarından, neden bu halde? İtalya'nın sorunu nedir? İkincisi de 2032 yılını ortaklaşa düzenleyeceğiz. İtalya bu şampiyonaya hazır mı? Türkiye hazır, İtalya hazır mı 2032 için? Teşekkürler.
0: Ci sono due domande. Prima, la vecchia campione del mondo Italia, perché in questa situazione adesso? E seconda domanda, nel 2032 Italia e Turchia organizzeranno una coppa. Turchia è pronta per questa coppa e se Italia è pronta?
4: Non lo so, questa è una domanda da fare a qualcun altro, se l'Italia sarà pronta per l'europeo, per l'organizzazione. Sulla squadra penso di sì, insomma da qua al 2032 riusciremo credo a mettere insieme una squadra. La prima domanda qual era? Perché
0: campioni del mondo?
4: Perché purtroppo ci sono dei cicli e a volte capita che passano, come in questo momento l'Italia ha avuto per decenni giocatori straordinari, incredibili, e a volte purtroppo ne ha avuti tanti tutti assieme, e adesso è un momento che mancano, e quindi la nostra speranza è che possano continuare a possono iniziare a giocare nei loro club per poter diventare poi quelli che sono stati i Totti, Del Piero, i Baggio di allora.
0: Organizzasyon sorusu, hani 2032 sorusu, o yüzden hani bunun muhatabı başka biri, ama takım olarak hazır olduğumu söyleyebilirim. İtalya'nın bir dönemde

0: più sciolto, oppure pensi a una soluzione diversa nell'ottica delle quattro partite?
1: Io penso che Romano abbia fatto un'ottima partita, quindi per me è importante quello, il resto non conta. Poi se domani giocherà o non giocherà valutiamo, perché sono passate appena 48 ore, quindi, ma non dipenderà assolutamente da questo. Io credo che Romano avrà un grande futuro in nazionale.
2: Romano için ne düşünüyorsunuz? İlerideki maçlar için de başka bir alternatif düşünüyor musunuz? Biz değerlendirmemizi maç maç yapıyoruz. Hani özellikle bu yönde bir yorumum yok.
3: Ultime domande, collega Media Turco, poi Andrea Mazzotti, Gazzetta dello Sport.
4: Latif Yurt, ITV İngiltere adına bu soruyu soruyorum. Manchester City'nin çok sayıda mali usulsüzlükten dolayı Premier Lig'den ihraç edilebileceği söz konusu. Kulübün masum olduğuna inanıyor mu? Kulüp yöneticileri Manchester City'de teknik direktörlük yaptığı dönemde aldığı ücretin kaynağını gösterememekle suçlanıyor. Abu Dhabi merkezli bir kulüpten kendisine herhangi bir ödeme yapıldı mı? Soruşturmayı yönetenler kendisiyle irtibata geçti mi? Teşekkürler.
1: Siamo sicuri che è solo una di domande?
5: Le traduco o no? Traduco o no?
1: Fai traduco. Non lo so.
5: Cosa ne pensa del fatto che Manchester City sia stato giudicato colpevole?
1: Sia stato giudicato?
5: Colpevole.
1: Ancora. Non credo sia stato giudicato colpevole.
5: C'è comunque, cioè, vede come colpevole su questo fatto.
1: No, no, non credo proprio che sia stato giudicato colpevole, anzi.
5: C'è il resto, continuo, lasciamo che non commento.
1: Non so cos'è. Sì,
5: che il suo doppio contratto faccia parte di questo caso, cosa ne pensa di questo caso?
1: Non è un problema che riguarda me, intanto non è una cosa nuova, perché sono credo 4-5 anni che ogni tanto viene fuori. Il Manchester City non è colpevole e il fatto di avere il doppio contratto non riguarda assolutamente me, ma è un problema loro eventualmente.
3: Proseguiamo con Andrea Ramazzotti, Gazzetta dello Sport.
2: Traduco un attimo.
3: Sì, scusa Andrea.
2: Beni ilgilendiren bir durum değil bu. 4-5 senedir bilinen bir gerçek. Hani ben Manchester City'nin suçlu olduğunu düşünmüyorum. Beni de ilgilendiren bir durum yok burada açıkçası.
6: Eccomi, ciao. Dopo la squalifica che ha scontato nell'ultima partita, torna disponibile Bastoni, che era stato squalificato nello spareggio. Come l'hai visto in questi giorni per il ritorno in nazionale, magari in campo anche? Grazie.
1: No, bene, sta bene, non ha nessun problema fisico. Mi sembra che sia tutto normale.
2: Possiamo continuare. Non ho sentito la domanda, scusate.
1: No, che Bastoni sta
3: come
1: bene.
3: Vedi, come vedi Bastoni, come hai visto Bastoni, se domani...
2: Bastoni'nin geri dönüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani yarın olacak mı? Geri dönüşü bizi mutlu ediyor tabii ki. Yarın içinde bakacağız.
7: Eccoci, buonasera Roberto, ti volevo
3: Fabrizio, un attimo, grazie. Ultima domanda, Fabrizio Padania, Corriere dello Sport, grazie.
7: Scusate. Ti volevo chiedere, domani oltre a un livello più alto di aggressività degli azzurri, che cosa ti aspetti e se rivedremo Ken sulla fascia, se puoi dircelo, centravanti?
1: Guarda, valutiamo solo l'allenamento di oggi, domani mattina, perché comunque sono veramente passate 48 ore, quindi Ken, che non ha neanche giocato tanto all'inizio di questa stagione, quindi non so se sarà in grado di rigiocare domani, quindi lo valutiamo domani mattina. E sul resto, sull'aggressività, non ho capito la...
8: Oltre al livello di aggressività più alto, cosa
1: ti aspetti? No, mi aspetto che possano fare una gara buona, che possano migliorare il pressing e l'aggressività quando andiamo a farlo. Questo, non mi aspetto niente di nuovo, anche perché non abbiamo fatto nulla, abbiamo giocato, abbiamo recuperato e siamo partiti, quindi... E oggi non faremo nulla di particolare, quindi non abbiamo avuto il tempo per fare altre cose.
2: Son soru olarak agresiflik yarın artacak mı? Bizi ne bekliyor? Ve Kin

0: vi manca in questo momento in nazionale? Grazie.
1: Soru şu, Kenan Yıldız sen buraya gelmeden önce seninle bir şeyler konuştu mu? Konuştuysa neler konuştu? Ve milli takımda eksikliğini hissediyor musunuz?
2: Tabii Kenan'ın şu anda bir sakatlık süreci var. Ben milli takıma gelmeden önce o da Almanya'daydı. Kısa bir konuştuk. Tabii ki buraya gelmediği için çok üzgün. Yaklaşık 3 aylık bir sakatlık süreci olacak. Tabii ki bu Kenan çok kaliteli, yıldız bir oyuncu ve onun takımda olmayışı bizi biraz etkiliyor ama diğer arkadaşlarımız da onun yerini kapatıyor ve elinden gelen her şeyi yapıyor.
1: Ovviamente essendo infortunato e non essendo con noi è triste, ci manca ovviamente un giocatore come lui, però sappiamo che tutti i nostri compagni di squadra possono coprire quel ruolo benissimo, quindi lui prima di venire ha avuto questo infortunio che purtroppo durerà 3 mesi, però sappiamo che possiamo coprire quel ruolo e fare anche bene.
3: Zeki, hai başka soru var mı?
1: Altre domande per Zeki?
3: Bu sefer yok. Teşekkür ediyoruz.
2: İyi akşamlar.
3: Çok sağ ol. Evet, hocamızla devam ediyoruz. Vincenzo Montella'ya olan sorularınızı alabiliriz.
1: Continuaremo con il mister.
3: Buyurun Tuğba Hanım. Geliyor.
4: Tuğba Hacı Bayramoğlu, MK Haber TV. Türkiye ile güçlü bir bağ kurdunuz ama yarın ülkenize karşı oynayacaksınız. Montella hangi duygular içerisinde, merak ediyoruz. Teşekkürler.
1: Mister, ovviamente hai creato un legame fortissimo con la Turchia, però domani affronteremo l'Italia, che tipo di emozioni stai vivendo?
5: Sì, l'avrei evitato volentieri, ma poi alla fine sport, quindi già mi è capitato in amichevole 2 anni fa, sicuramente domani sarà diverso perché in palio c'è anche il risultato, il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita, come lo è stato dal primo giorno, quindi è un paese che mi ha dato tantissimo, ormai sono 5 anni, 3 in federazione, che sono qui e c'è il legame, mi fanno sentire uno di loro tutti i giorni e questo mi riempie di orgoglio e anche inconsciamente darò tutto per la Turchia domani.
1: Evet, keşke karşılaşmak zorunda kalmasaydık. 2 sene önce de hazırlık maçında karşılaşmıştık. Duygusal anlamda gerçekten etkileyici oluyor. Ama ben 5 yıldır buradayım. 3 senedir de milli takımın başındayım. Bu ülkeyi çok seviyorum ve her zaman sizden biri olarak hissettirdiniz beni. O yüzden aklınız kalmasın, yüreğim ve zihniyetim her zaman sizin için mücadele edecek. Çünkü sahaya çıktığımızda Türkiye'den başka hiçbir şey görmeyeceğim ben. O yüzden ne kadar zorlasa da duygusal anlamda bazen spor bu ya, yaptığımız iş de bu. O yüzden yarın sahaya çıktığımızda sadece Türkiye için atan yüreğim olacak.
3: Evet, beyefendiyle devam edelim.
6: Buonasera Vincenzo. Ciao. Ciao. No, volevo chiederti una cosa, intanto ben trovato. Poco fa in conferenza stampa Roberto Mancini parlava del fatto che è vero, esistono dei cicli nel calcio. Purtroppo la nostra nazionale, parlo dell'Italia, ha avuto un'esplosione di talento e tutti insieme, però molto ristretti in un certo ambito di tempo. Secondo te questa squadra è veramente così poco tecnicamente di alto livello, o poco tecnicamente di livello come si dice in giro, ovviamente non paragonabile a quella dei tempi tuoi perché lo sappiamo, eccetera, o c'è qualcosa invece di interessante, o tu non la vedi così scarsa, insomma, come da molte parti si dice?
5: Ciao, sono d'accordo con Roberto, ci sono i cicli nel calcio, no? Però ora mi stavo appuntando un po' di nomi di calciatori dell'Italia. Ora se togliamo, parlo con una, insomma, in base a quello che vedo e penso, se togliamo la Spagna, l'Inghilterra, la Francia, che c'hanno un Portogallo, che c'hanno un parco di giocatori numericamente che sono di un altro livello, io credo che l'Italia sia altamente competitiva, perché c'è Donnarumma, credo che sia il miglior portiere del mondo. Bastoni gioca da ormai un po' di anni in Champions League e ha fatto anche qualche finale, compreso Barella, anche se domani non c'è. Parco attaccanti ce ne sono 3. Pio è un prospetto interessantissimo che già sta giocando ad alti livelli. Ken, sappiamo quanto vede la porta e che caratteristiche fisiche ha. Scamacca è un altro prospetto che interessantissimo, anche lui c'ha la sua età. Centrocampo c'è Tonali, e poi forse ho dimenticato Calafiori che gioca ad altissimi livelli nell'Arsenal. Voglio dire, a me sembra una squadra altamente competitiva, magari, ripeto, numericamente non per competere con le squadre che ho citato, forse ci metto anche la Germania, quindi a volte ci sono anche gli episodi che determinano, no, un calcio di rigore, non vai al mondiale o ci vai, ma il format è questo, come in questa Nations League, sì, Nations League, che è bellissima, ti giochi ogni tre giorni una partita dentro o fuori, può capitare che c'hai, magari come succede adesso a noi, che in 11 giorni c'hai 4 partite decisive e ti mancano dei giocatori importantissimi che ti sarebbero mancati anche se fosse stato uno o due partite. Quindi a volte sono anche un po' gli episodi che determinano il risultato finale e di conseguenza anche il giudizio. Vista anche l'ultima partita, è vero, il Belgio ha fatto una partita incredibile, ha giocato una partita, probabilmente è stata superiore, ma ci sono state le opportunità per pareggiarla anche la partita, quindi sono gli episodi che poi determinano il giudizio anche finale, secondo me.
1: Soru şuydu. Az önce Mancini futbolda bazen dönemlerin olduğunu söyledi ve her dönem farklı farklı jenerasyonlarında tekrardan ayağa kaldırabileceğini söyledi. Siz bu konuda milli takımımızın seviyesinin biraz düşük olduğunu düşünüyor musunuz teknik anlamında? Yani eksikler var mı sizce? Hocamız da şöyle cevap verdi. Açıkçası Roberto'ya katılıyorum. Çünkü futbolda evet jenerasyonlar değişir, dönemler değişir. Ama şu anda bir gerçek var ki İspanya'yı, Fransa'yı, Portekiz'i ve İngiltere'yi aradan çıkarırsak bu gruptan baktığınızda rekabet yüzdesi çok yüksek bir takıma sahip olduğunuzu söyleyebilirim. Özellikle futbolcuları saymam gerekirse Barella gibi, hani tamam yarın olmayacak belki maçta ama, ya da Bastoni, işte hep Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynayan futbolcular, Pio, Esposito var forvetleri, biliyorsunuz yeni yetişiyor ve önemli bir golcü olma yolunda devam ediyor. Keane var, biliyorsunuz fiziksel özellikleri çok yüksek bir futbolcu. Tonali'yi saymama da gerek yok aslında ama Scamacca da var. Calafiori de var, biliyorsunuz hani çok önemli özelliklere sahip olan futbolcular. Calafiori de Arsenal'de en yüksek seviyede oynuyor. O yüzden hatta o grubun içine Almanya'yı da katmak istiyorum. Hani yetenek bazında bakmamız gerekirse. O yüzden ben şuna inanıyorum. Futbolda anlık aksiyonlar neticesinde gelişen sonuçların değişimi olarak görüyorum her seferinde. Çünkü mesela Uluslar Ligi'ni bu sefer 4 maçlık bir seride oynuyoruz. Çok kısa sürelerde oynuyoruz. Ve baktığınızda her maç her an değişebiliyor ve skor değişebiliyor. Ki ben son maçlarını da seyrettim Belçika'ya karşı. Yani Belçika kazanmasına rağmen birçok pozisyon üretebildi ve rekabet yüzdesini yüksek tutabildi İtalya. O yüzden farklı bir şekilde de gelişebilirdi o maçın sonucu.
3: Hilmi Bey.
7: Hilmi Serhan'da olacaksın. Fransa maçına göre farklı bir kadro görebilir miyiz? Çünkü topa daha fazla sahip olmamız gereken bir maç karşılaşma olacak gibi görülüyor. Hücumda daha yaratıcı belki olmalıyız. Bir de tabii ki Orkun'un durumunu öğrenmek istiyorum. Orkun takımdan dün ayrı çalıştı ama az önceki idmanda takımla beraberdi. Yarın oynamaya hazır mı Orkun?
1: La domanda è questa, mister. Contro l'Italia pensi che avremo bisogno di un possesso un po' più forte di quello che abbiamo fatto contro la Francia, che secondo me avremo bisogno di un possesso con più qualità? E vorrei chiederti anche la situazione riguardo Orkun, come l'hai visto, che ho visto che si è allenato con la squadra.
5: Sì, l'intenzione è quella di cercare di tenere un po' di più la palla, anche se poi con la Francia, statistico ora non vorrei sbagliare, ma credo sia stato un 60-40 totale, il primo tempo un po' di più loro e il secondo tempo si è accorciato questo divario, quindi l'intenzione è quella di riuscire ad avere un po' più la palla rispetto all'ultima partita, ma a volte c'è anche il valore dell'avversario. E Orkun, non so cosa è stato detto, Orkun nell'ultima settimana col club ha giocato senza allenarsi con infiltrazione, il dolore aumentava e il ragazzo è voluto rimanere per cercare di recuperare per le partite successive, quindi disponibilità totale, l'ho ringraziato personalmente, lo faccio anche pubblicamente, perché è coinvolto totalmente nella nazionale e vorrebbe fare sempre il meglio per la nazionale. Oggi si è allenato parzialmente per la prima volta, cercando di provarlo, e vediamo com'è la risposta.

0: durumunuzu belirli şekillerde yansıtabiliyorsunuz. Size sorum şu, nasıl baskılar oluşuyor sizlerde? Onları merak ediyorum ve özellikle maçla alakalı ne düşünüyorsunuz?
1: Sì, rispondendo alla pressione, insomma, cerco di essere, almeno ci provo ironico. Diciamo che anche qui quando vinco, quando vinciamo divento alto, biondo e con gli occhi azzurri e viceversa, sono normale quando non si vince. Le aspettative sono alte, le ambizioni sono alte e la pressione è tanta, un po' dappertutto, in nazionale lo è ancora di più, ma queste sono cose normalissime.